0: La signora è partita, la tenteva un calesse, e sulla via di ancora di Parigi, Anina pure prima di ne spariva.
1: Il so ti calma,
0: che vuol dir ciò?
1: Ma forse donna

0: Qualcuno nel giardino chiederà.
1: Il signor Shenmue.
0: Son io.
1: Una dama da un cocchio per voi di guano longe mi diede questo scritto.
0: Ti violetta, perché son io commosso a raggiungerla, forse la m'invita. Io tremo, o ciel, coraggio, Alfredo.

Ah, sì che feci, ne sento orrore, gelosa smania, deluso amore, mi sacia l'alma, più non ragiono, dalle perdono, più non avrò, volea fuggirla, non ho potuto.